caire. E me ne infitto più a danza, l'amore che pura passa in taire, e ne già mai se ne può. Magari e lo suleo della Camargo mi fa tan mal, o fondo qua, se ride io e mi